Arrivano la signora, ma signora Tamassi, salim punge che c'è un tucco, ranco napach, ama sua, ama Giulia, ama Kelia. Chinamanta con anche senza canchipani chunca cirineo, canchipani chunca cirineo con amparimpi, cai temperatura in chunca sorteo, gradus, cai tata inti lo sirimongan in soleado in per. Ma la sin tata inti lo simusenci, eh? Ari. Chinamanta con anche senza canchipani chunca cirineo, con amparimpi, sapuni che io era simiguara comunicazione, programma su tia e sinistra, alim punce e cacci un tucco, ranco napach, ama sua, ama Giulia, ama Kelia. Ginamanta nos comas que lampagari pujatu na paiku wa comas yorma sa gella yago norte potosí 91.5 y apacani provincia chilo 89.1 san julián provincia ñuflo de chávez 90.7 y cay montero norte integrado 91. Cay montero norte integrado 103.9 y agay Yayaguapi 91.5 y Apacanipi 89.1, San Julián 90.7 y Cay Montero Norte Integrado 103.9 y Cay Página Web, Nisrapjan, Uyari Muyahuasta, Sumasta, Oaukemasi, Abarmasi, Yachtamasi.